0: animati 1981.
1: Stasera non vedo nessuno. Resterò da sola a casa. Ho già apparecchiato per uno.

cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità e ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa.

0: mi lavo i denti la mattina, faccio sempre colazione, poi do un bacio alla mammina e io so tutte le lezioni.
1: Fa come fa l'orzetto.
0: Torno a casa presto, presto mangio tutta la minestra, poi mi studio la lezione, sono proprio un gran

così bravo poi, faccio anch'io capricci come voi. Alla mamma qualche volta dico no, qualche volta tiro i peli al gatto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la fantascienza al cinema. Ben trovati da Gianluca. È il 1982 quando il regista Ridley Scott porta sul grande schermo Blade Runner. Interpretato da Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos, è un'opera di fantascienza basata su una sceneggiatura liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. La trama ruota attorno a un gruppo di androidi evasi che si nascondono a Los Angeles e al poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio ma che accetta un'ultima missione per dare loro la caccia. La colonna sonora di Blade Runner è stata composta da Vangelis, fresco vincitore dell'Oscar come miglior colonna sonora per il suo lavoro in Momenti di Gloria nel 1981. La composizione alterna melodie classiche a suoni futuristici creati dal sintetizzatore per riflettere lo stile noir e retro voluto da Ridley Scott per il suo film. Scott si è anche servito del compositore e pianista Peter Skellern per alcuni arrangiamenti di Demis Rousseau, che canta il brano introduttivo Tales of the Future, e di Don Percival, che interpreta invece One More Kiss Dear. One.

One More Kiss Dear su Radio Animati dalla colonna sonora di Blade Runners. Nonostante la buona accoglienza di pubblico e critica, le nomination nel 1983 per un BAFTA e un Golden Globe come miglior colonna sonora e l'annuncio della pubblicazione di un album da parte della Polydor Records, la colonna sonora ufficiale venne però pubblicata solo 10 anni più tardi. Del film sono state distribuite 7 versioni differenti in base alle scelte, spesso controverse, dei diversi responsabili di programmazione. Blade Runner ha inizialmente polarizzato la critica. Alcuni erano insoddisfatti del ritmo, mentre altri ne avevano apprezzato la complessità tematica. Il lungometraggio ha incassato poco in Nord America durante la sua prima distribuzione, ma da allora è considerato come un film di culto, uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta dedicato a Blade Runner, ma restate su Radio Animati perché torniamo presto con tante altre colonne sonore.

ascoltatori di radio animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Quanto

0: Chao, chao, chao. Un super formidable chao es sempre informa, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi. Sma!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco, ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a sei mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero la maturità nel cinema italiano. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, l'ancomitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti, da cui il film prende il titolo.

Antonello Venditti e una canzone che è diventata un inno, Notte prima degli esami, su Radio Animati a Ciak si canta. Questo è il film d'esordio di Fausto Brizzi, che gli fece vincere un Davide di Donatello al miglior regista esordiente. L'anno successivo, sempre lo stesso regista, girò Notte prima degli esami oggi. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta, sempre qua su Radio Animati.

ecco qua, una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le colonne sonore eterne. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1994 e la Disney ci regala il suo 32esimo film d'animazione, Il Re Leone. La storia ha luogo in un regno di leoni in Africa, con al centro Simba un giovane leone che dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re. Ma dopo che questo sarà ucciso dal perfido zio Scar, Simba deve impedire di conquistare le terre del branco, vendicando così suo padre. La maestosità di questo film, per la storia e i meravigliosi disegni in 2D, non poteva non avere che grandi artisti a firmare la colonna sonora. Le canzoni furono infatti scritte da Tim Rice, che aveva lavorato con Disney già in altre pellicole, e da Elton John, che ne canta le canzoni principali. Questa è Circle of Life.

Circle of Life dai Re Leone. Ci sono anche delle curiosità che vi vogliamo svelare qui a Chuck si canta su Radio Animati. Pensate che Elton John è stata, diciamo così, una fortunata scelta di ricaduta. Il paroliere Tim Rice, che stava lavorando con il compositore Alan Menken sulle canzoni di Aladdin, venne invitato a scrivere la colonna sonora. Accettò a condizione di trovare un partner compositore. La scelta di Elton John avvenne però dopo che Rice ebbe indicato ai produttori gli ABBA, che rifiutarono perché impegnati in un musical. Elton John espresse così interesse nello scrivere canzoni ultra pop che i ragazzi vorrebbero. E così nacque anche Can You Feel the Love Tonight, brano che vinse l'Oscar e il Golden Globe come miglior canzone originale.

Can You Feel the Love Tonight di Elton John dai Re Leone. Torneremo sicuramente a parlare di questo film perché ci sono tante altre canzoni da ascoltare e non solo. A Jack si canta su Radio Animati.

viene. Vi saluto io. Ciao a tutti da Bulma!

0: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
1: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

0: RTL a colazione. Sveglia, Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.
1: Come on everybody.

0: girelle a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

0: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
1: Ah sì? Ma è una storia vera?
0: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
1: Dai, su, raccontami questa storia.
0: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
1: E andavano d'accordo?
0: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
1: E il gatto?
0: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

rovescio, un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come i parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
2: Sì.
3: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
4: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
3: Sì.
2: Sì. Sì, siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
3: Io mi ricordo molto discreti,
2: Sì.
3: Vivevano, tipo era un
4: condominio.
3: Un condominio con la piscina in mezzo.
4: Esatto.
3: E sempre lì, stavano lì.
2: Ma belli.
3: Sì.
2: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
3: Io mi ricordo c'era Nick Marone di Beautiful.
2: Belli, belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
3: Ventenni, avevano 50 anni questi.
4: Vabbè, dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
2: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward, Heather
4: Locklear,
2: la bionda, ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
3: Ragazzi, la trama di Beautiful.
2: Molto noir come,
3: sì. Comunque la trama di Beautiful,
4: diciamo che
3: sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
4: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
3: O sta in piscina,
4: sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da vedere.
3: No, aveva temi diversi.
4: Allora, temi diversi, era sostanzialmente assurda. Quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma, e poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio impossibile.
3: Che ne sai?
4: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
3: Sì, va. Gira tanto anche quello su TikTok.
4: Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Team Truman, è perfetto proprio per accompagnare montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

0: soi-même.
1: Sei su Radio Animati, l'unica vera

0: Estate, squisito tè al limone senza coloranti.
1: Estate, di sete ovunque, di sete sempre, e non è gassato.
2: Sete d'estate.
0: Estate, fa più buono anche uno spuntino.
2: Sete d'estate.
0: Estate, Ferrero.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mix di amore e ballo caliente. Bentrovati da Gianluca. Uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta è Dirty Dancing, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'adolescente Baby è in vacanza con la famiglia. La ragazza è però immediatamente attratta da Johnny Castle, che ha il compito di animare con la sua partner le serate di danza. Si innamora di lui, Johnny, e diventa amica di lei. Quando una gravidanza e un aborto mettono la ballerina fuori gioco, Baby la sostituisce con successo sul palcoscenico. Impara molto da entrambi, scopre amore e sesso, matura e dà una lezione ai suoi familiari. Ma più che per la storia, Dirty Dancing è diventato un cult per i balli e per la musica. Il brano portante della colonna sonora, I Have the Time of My Life, vinse infatti l'Oscar e il Golden Globe, e di due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto.

Bill Medley and Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life su Radio Animati a Chuck Si Canta. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi, Dirty Dancing è diventato un enorme successo, guadagnando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di milioni di copie in home video. Inizialmente Billy Zane e Sarah Jessica Parker vennero presi in considerazione e perfino provinati per i ruoli di Johnny e Baby. Tuttavia la sceneggiatrice Eleanor Bernstein si oppose fortemente a quell'idea e convinse la produzione ad ingaggiare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Musicale, romantico, commedia, azione, animazione o thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

0: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
1: Aspetta, senti!
0: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80. La roba pazza, la palla che strumpallazza. Una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano, che si spaccavano in mille pezzi, e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola. Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi ragazzi, ecco la gomma che ci rende pazzi!
2: Pazzi, la gomma più che c'è!

Zitra, mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collaudato come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belen.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Dove siamo, Tommaso? Qui siamo nel 94.
2: Nel 94, sì, fu trasmessa su Rai 2, sì, questa serie, e parliamo di Blossom.
3: Che bello, mi piaceva tantissimo.
2: Blossom, esatto. Blossom russo, che è un adolescente brillante, sensibile e vestita in modo decisamente eccentrico.
3: Gilet e cappelli.
2: Sì. Che vive con il padre musicista Nick e i due fratelli maggiori. Joy, un atleta di bell'aspetto, ma intellettualmente limitato.
3: Sì, non era un pozzo di scienza, ecco, il Joy.
2: E Anthony, un ex tossicodipendente in riabilitazione che lavora come paramedico. Dopo che la madre ha lasciato la famiglia per inseguire la sua carriera e la sua vita, Blossom affronta la crescita cercando di essere la voce della ragione in una casa di maschi. Lei era l'unica,
3: sì,
2: femmina, donna.
3: Mi piaceva tanto Blossom.
4: E ricordiamo che, se già non vi è venuto in mente, che Mia Imbialik, ovvero Blossom, è stata poi la Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory.
3: No, prima viene nominata in un episodio, nominano Blossom.
4: Esatto.
3: E poi appare lei come Amy Farrah Fowler, che è l'attrice, ha veramente un dottorato in neuroscienza, sta conducendo anche un podcast.
4: Sì, sì, ha un canale abbastanza famoso anche su YouTube, dove affronta, diciamo, temi legati alle neuroscienze e alla psicologia.
3: Lei pazzesca, mi piaceva da morte.
4: Sì, sì, sì, sì. Nonostante appunto fosse una sitcom, affrontava anche temi molto seri e oscuri per l'epoca, appunto l'abbandono materno, l'alcolismo, la droga, le molestie sessuali, e lo stile di Blossom era un elemento comico a sé, insomma, cioè aveva questi cappelli a fiori giganti, gilet di velluto, bretelle, sì, degli abbinamenti cromatici che veramente sfidavano l'epilessia per gli spettatori. E c'erano queste sequenze oniriche in cui Blossom si immaginava di parlare con le celebrità o con versioni distorte della realtà per risolvere poi i suoi dilemmi morali. Veramente una serie molto molto carina,
3: anche avanti per l'epoca, perché negli anni 90 non erano tutte molto un po' frivole, sì. Questo mi piaceva, sì.
4: Sicuramente vi ricorderete della sigla, ovvero mai
3: la canto.
4: Non importa, no. Chiara, My Opinionation di Dr. John, ovvero la sigla di Blossom.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...

0: sei tu?
1: Well, what do you want to know?
0: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata. I'm a potato.
0: O giri nomata.
1: Hey, that sounds good.
0: L'accento un po' straniero.
1: Yeah, that's true.
0: Dell'americano impero.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: È a Bardonecchia, vicino alla cattedrale, alla chiesa, ragazzi, nel Borgo Vecchio, andiamo a trovarli, andiamo a visitare perché lì si mangia bene, ragazzi. Sempre 102, la zona di Chivasso, sono le notti di Radio Sorriso, ragazzi.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero le favole moderne all'americana. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Coyote Ugly, film del 2000 di Devin McNally, uscito in Italia con il titolo Le ragazze del Coyote Ugly. Tra gli interpreti John Goodman, Piper Perabo e Adam Garcia. Violet compone canzoni a talento ma non ha il coraggio di affrontare il pubblico. Dal New Jersey affronta New York per avere successo. L'approdo è il Coyote Ugly, un locale dove le ragazze, oltre a servire, ballano sul bancone in mezzo a giovani clienti eccitati e fuori di testa. Violet si adegua, tiene d'occhio il padre e il nuovo ragazzo, alla fine supera anche il complesso del pubblico. Nel film appare anche la cantante Leanne Rimes nella parte di se stessa, interpretando il brano principale della colonna sonora, Can't Fight the Moonlight.

State ascoltando Radio Animati e questa era Leanne Rimes con Can't Fight the Moonlight dal film Coyote Ugly, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. Tornando al film e alla colonna sonora, mentre Violet prova a cantare in un locale per la prima volta, in sottofondo si sente suonare un gruppo. Sono i The Calling con Whenever You Will Go, canzone che ha sfondato in Italia 2 anni dopo.

The Calling con Wherever You Will Go, comparsi nel film Coyote Ugly quando ancora il gruppo non era noto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivetemi una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.

tre che non c'è, ma se riempie da banana, ma se riesce un buteo.

0: nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo su Italia 1, inizio di anni 2000, e qui DNA e Luminol a sfare.
2: Sfare.
4: Sì. Se siete amanti del genere crime, questa è imprescindibile, perché stiamo parlando
2: di CSI.
4: Scena del crimine.
3: Il primo,
4: Las Vegas.
3: E poi ce ne sono mille.
4: Secondo me la più bella, cioè,
3: sì.
4: Non me le vogliano le altre, ma insomma qua c'è Grissom che è inarrivabile come personaggio.
3: Mi regali un cosino per vedere i liquidi Luminol?
2: Così.
4: È meglio di no, Chiara, perché poi quando vai tipo negli alberghi vedi quello che c'è sulle lenzuole, è meglio di no.
3: Dite.
2: Direi.
4: Esatto. Trama.
2: Parliamo di una squadra di investigatori forensi guidati dall'entomologo Grissom, che preferisce gli insetti alle persone.
3: Come biasimarlo?
2: Ha ragione.
4: Se un po' di ragione ce l'ha.
3: Guarda, lo porto un giorno al lavoro con me e dirà: hai ragione.
2: Risolve omicidi analizzando prove microscopiche che nessun occhio umano potrebbe mai vedere, usando cotton fioc, luci ultraviolette, macchinari che fanno beep, dimostrano che il colpevole lascia sempre una traccia, che sia un capello, un'impronta o un granello di polline del deserto del Nevada. Però
4: esatto.
2: C'è sempre qualcosa.
3: Quindi occhio assassini, non la farete franca.
2: No.
4: Ha generato il cosiddetto effetto CSI. Pensate che i giurati veri nei processi iniziarono a pretendere prove scientifiche tipo il DNA, per esempio, per furti di biciclette, credendo che praticamente la scienza forense fosse veloce come quella che si vede in televisione.
3: Quindi non come Garlasco.
4: Garlasco, decisamente okay. No. E poi ha influenzato anche il linguaggio televisivo. Pensate semplicemente agli zoom.
3: Certo.
4: Che entrano dentro il corpo.
3: Sì, fanno un nuovo linguaggio, sì.
4: Anche con, insomma, un certo, come posso dire, linguaggio un po' macabro, con
2: sì,
4: ossa che si spaccano, coltelli che entrano dentro, insomma.
2: Che poi veniva trasmesso comunque, ma anche tuttora, le serie che vanno in onda
3: prima di cena.
4: Esatto.
2: Voglio dire, di vedere un proiettile che ti sfonda la pelle.
4: Esatto. Quindi pura fantascienza, la velocità con cui ottengono i risultati del DNA. Ancora più esilarante la tecnica del miglioramento dell'immagine, cioè prendono un video di sorveglianza sgranatissimo, tipo un omino che è fatto da 3 pixel in croce e puff, diventa magicamente
3: prima dell'AI
4: ancora, quindi cioè, magicamente appare un riflesso in alta definizione sulla pupilla poi del sospettato. Sigla ovviamente
3: di tutto rispetto,
4: stiamo parlando degli Who con Who Are You, quindi la sigla di CSI, scena del crimine.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Trasformazione!
3: Trasformazione!
2: Trasformazione!
3: Trasformazione!

E c'è Select, wow! Buon pomeriggio a tutti da parte di Pellegrino. Nuova settimana, martedì con Select. Questi due appuntamenti della settimana, martedì e giovedì alle 15.30, la domenica mattina dalle 10 alle 12, dove potete richiedere la vostra sigla preferita al 342-523-9246. Se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, il tasto verde, e potete scegliere tra un telefilm, una trasmissione televisiva, una colonna sonora oppure un cartone animato. Si parte dagli anni 60 fino ad oggi. Veramente l'imbarazzo della scelta. Mi raccomando, siate vari nelle vostre richieste. Lo so che siete sempre appassionati di alcuni pezzi, ma insomma vi invitiamo a scegliere sempre qualcosa di nuovo, proprio per proporre ai nostri ascoltatori sempre un select diverso. E allora partiamo da Pordenone, perché c'è Flavio che ci dà il buon pomeriggio e richiede la sigla di From. Sono i Pixies con questa Qui Sera Sera. E si parte morbidi, molto.

La serie From, la sigla che sarà, sarà. Ciao Flavio. Buon pomeriggio a tutti. Fino alle 17.30 avete la possibilità di richiedere la vostra sigla. Vi ricordo che giovedì alle 18.30 ci sentiremo fino alle 17.30 con Select, ma alle 18.30 rimanete collegati perché arriverà lo speciale interviste per quanto riguarda i 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest 2026. I 5 ragazzi che sono arrivati in finale si presenteranno all'Anime Vocal Contest il 31 di ottobre a Lucca Comics and Games per questo festival dedicato alle sigle e al fantasy. Li conosceremo meglio e insomma incroceremo le dita per loro quando si presenteranno il 31 alle 17 Lucca Comics con il pezzo da loro proposto, e vedremo quanti premi porteranno a casa. Non vedo l'ora. Saluto anche la mia collega Laura che con me condurrà anche questa ennesima edizione di Anime Vocal Contest. Allora, giovedì alle 18.30 in diretta i 5 finalisti qua su Radio Animati per conoscerli meglio e per fargli anche un in bocca al lupo e anche tanta M puntini puntini. Vado subito a salutare Guido, ciao, buon pomeriggio. E qui ci spostiamo a Imperia, My Hero Academia, è Giorgio Vanni, Select.

Accademia su Radio Animati, insomma tante belle cose stiamo preparando anche per l'Anime Vocal Contest. Non vedo l'ora, e non vedo l'ora per giovedì alle 18:30. Mi raccomando, tutti collegati, perché poi insomma il vincitore o la vincitrice anche del premio Radio Animati lo sentirete o la sentirete in onda per una settimana con il nostro regalo. È una settimana di promozione con il disco volante, è un grandissimo regalo per un giovane cantante che vuole farsi conoscere. Ebbene, 342 523 9246, ve lo ricordo ancora il nostro numero WhatsApp.

Liguria con Mal. Ma oggi, in questo 13 di ottobre, dobbiamo festeggiare una nostra ascoltatrice, Francesca. Buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno. Eh sì, invece della solita canzoncina, tanti auguri a te. No, no, no, diverso, diverso. Tanti, tanti auguri anche da tutta Radio Animati. 15:42, la accontentiamo con Lulu tra i fiori. Tutta fiorita, tutta festeggiata.

Tanti tanti auguri ancora in questo 13 di ottobre, e con i tanti auguri ci spostiamo direttamente a Bari. Buon pomeriggio a Doni Donato, ben arrivato su Radio Animati, anche lui ci ha scoperto tramite la rete, in particolare con il canale TikTok. Lui ci richiede Vita da Strega, un'altra serie ancora amata nonostante siano passati 20, 30, 40, insomma sono veramente tanti anni. Pensate che soltanto il pezzo della sigla è del 64, poi noi negli anni 80 ce la siamo gustata fino ad oggi, perché continua ancora in diversi canali Vita da Strega. Poi ricordiamo che non soltanto la televisione può far vedere le serie amate dei nostri anni 80, 90 o 2000, ma insomma basta andare in rete oppure direttamente con DVD e avere proprio tutta la serie da gustare, una puntata dietro l'altra. Donato, grazie, ben arrivato, questa è tutta per te.

bellissimo, bellissimo, proprio poi orchestrale con questi fiati, ci piacciono davvero tanto, e anche la serie, insomma, Vita da Strega, veramente super super amata. Grazie, grazie alle vostre richieste, ai vostri saluti. Salutiamo ancora Donato a Bari, ma il prossimo pezzo vediamo a Palermo. Andiamo a Palermo perché c'è Francesco. Ciao Francesco, ci vedremo a Lucca, certo, il 31, se sarai alle 17 a Lucca sotto il palco dell'Anime Vocal Contest, ti aspettiamo assolutamente, sì, è sabato, poi insomma, giornata anche bella carica, lo sapete che il sabato, come in tutte le manifestazioni, soprattutto poi a Lucca Comics, diciamo che c'è il pieno del pieno, e allora vi aspettiamo direttamente a Lucca Comics il 31 per l'Anime Vocal Contest dalle 17. Adesso lo accontentiamo noi, Francesco, dal 1900.

Ciao Francesco, e allora il palco lo troverete al Community Village Giardino degli Osservanti alle ore 17 a Lucca Comics per l'Anime Vocal Contest. Ma ci sarete a Lucca? Ma ci sarete a Lucca Comics? Ma ci sarete a Lucca Comics? Ma ci sarete a Lucca Comics? Ma ci sarete quest'anno a Lucca Comics? Ma ci sarete a Lucca Comics quest'anno? Quante volte me lo chiederete?

Hai capito, Ezio da Monza? Hai capito? Bravi, bravi, bravi. Cercate sempre pezzi nuovi o vecchi, insomma, che siano, ma sicuramente vari per fare la playlist di Select queste due ore, il martedì e giovedì pomeriggio. Ne parlavamo forse domenica mattina, sì, con Alessandro degli Otaku sul pezzo del trio Da. Ecco, il riferimento ad un'altra sigla è proprio Lidia da Napoli. Buon pomeriggio, guarda caso andiamo direttamente ad accontentarla, perché era la sigla di apertura del programma Da del 1982.

Trio 1982, pezzo storico di quell'epoca, dalla trasmissione da insomma, meglio di così non poteva andare, per scegliere una sigla come premiata sigla del programma, Lidia da Napoli. Adesso devo salutare Massimiliano, ma in particolare il fratello Fabrizio. Caro Fabrizio, mi ha scritto un bel lungo messaggio tuo fratello. E allora andiamo per ordine, perché ci sono tante cose nel messaggio. Fabrizio è rimasto legato a Non è la Rai, e come milioni e milioni di persone, ma in quella radio di sigle che ascolta tuo fratello Massimiliano c'è anche tutto quel mondo di Non è la Rai, perché Radio Animati non è soltanto cartoni, ma anche trasmissioni TV, colonne sonore, telefilm e cartoni. E allora, proprio per Fabrizio, da parte di Massimiliano, ma anche da parte di Radio Animati, caro Fabrizio, assolutamente la devi ascoltare anche tu, Radio Animati. Oh, bravo! Tutto ad un fiato, fino al fischio finale, e Cristina D'Avena. Ciao Fabrizio, ciao Massimiliano! Dalla Sicilia con furore 2019, 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp. Fino alle 17:30 potete richiedere la vostra sigla.

0: Ciao Massimiliano, tutti con Radio Animati, perché qua c'è un mondo di sigle televisive. Ma passate da 4 minuti le 16, ancora buon pomeriggio, ben collegati ovunque siate, in viaggio, a casa, al lavoro, in nave, in treno, insomma, in tutto il mondo, ben collegati ovviamente con Radio Animati. Vado a salutare Luca di Cuneo, sì, Luca di Cuneo, buon pomeriggio. 1997, questa è una cover d'autore, devo dire che conosciamo molto bene i due interpreti. Il pezzo è Mamma dammi i soldi, interpretata da Francesco Vaccini e Paola Folli.
1: Hey! Davvero? Su Radio

con Baccini e Folli. Salutiamo Luca da Cuneo, anche ancora Carmetta da Barcellona. Andiamo da Giacomo dalla provincia di Ancona, che sta lavorando insieme alla sua collega Valentina, e Valentina ha detto: senti, adesso faccio io la richiesta. Giacomo, su. E cosa ha richiesto? Rimaniamo negli anni 90, perché Lady Oscar, una spada per Lady Oscar. Valentina ha richiesto proprio la versione di Cristina Ravena, una spada

Salutiamo Valentina, tutti voi, insomma, che state scrivendo al 342-523-9246, perché a volte mi dicono, lo dici velocemente, ma insomma trovate il nostro numero WhatsApp ovunque, ma scrivete direttamente o alla nostra messaggeria tramite app oppure ovviamente dalla piattaforma WhatsApp 342-523-9246. Ciao Giacomo, ciao Valentina, ma grazie a voi, grazie a voi. E qui dobbiamo salutare Deborah, un saluto anche a Pippo, ciao Pippo, un buon pomeriggio anche a te, ma Deborah, lei ci richiede bacio. Diciamo, come bacio? Cos'è bacio? Ma la sigla di Buonasera Raffaella dell'85. Chiesto, vuoi dedicarla a qualcuno? Silenzio. Ah, si chiama Silenzio. Deborah, grazie della tua richiesta, un abbraccio. Benvenuta su Radio Animati. Bye.

Deborah da Torino, simpaticissima, davvero, grazie, grazie, mi fate davvero tanto, tanto sorridere e ridere con i vostri messaggi. Andiamo a San Clemente, Rimini, dove c'è Emanuele, buon pomeriggio. Mi raccomando, ecco, titolo, interprete, a volte vi chiedo anche i link perché forse non sapete esattamente gli interpreti e i titoli, ma insomma, cerchiamo di arrivare esattamente alla sigla che volete ascoltare. Allora, Emanuele, buon pomeriggio, ben arrivato anche te su Radio Animati, fino alle 17.30. Senti i motori, senti i motori. C'è Select su Radio Animati, dove le sigle le scegli tu.

preferite e con Select salutiamo Emanuele. Ciao, ciao, grazie a te. Con il prossimo pezzo andiamo da Dalida di Biella, che ci ricorda una sigla finale. Lo sapete che Iva Zanicchi, come presentatrice di Ok, il prezzo è giusto, insomma, essendo una cantante, ha cercato anche di promuovere alcuni suoi pezzi proprio nella trasmissione, nelle sigle finali, insomma, ha avuto occasione, ecco, di diffondere, insomma, la sua musica, oltre ad essere una bravissima presentatrice. Devo dire che Berlusconi, cioè, ha visto lungo, perché insomma la parlantina non gli manca anche oggi, nonostante insomma siano passati tanti tanti anni. Questa è Il Volo.

Si intitola Volo, Iva Zanicchi, sigla dell'88 di Ok, il prezzo è giusto. Grazie ovviamente a tutte le vostre richieste. Continuate perché abbiamo un'ora, ancora un'ora, sì. Sono le 16.25 fino alle 17.30. Vado direttamente a salutare Cinzia da Serramazzoni, in provincia di Modena, che ci manda i suoi saluti. Grazie, e ci richiede la prossima sigla che la dedica a noi. Oh, che bello, grazie davvero di essere anche tu su Radio Animati con la vostra app o dagli smart speaker, Alexa o Google Home. Basta dire di suonare Radio Animati dal nostro sito www.radioanimati.it, da CarPlay, da veramente tutte le applicazioni che abbiamo, anche dalle piattaforme che riproducono Radio Animati. Hack e Jim.

Grazie, grazie anche a Cinzia e anche a tutti i nuovi ascoltatori che arrivano dai social, in particolare dalle live che faccio ormai da anni su TikTok, Radio Animati Official. Un saluto, un abbraccio. Adesso andiamo a Verona e c'è il Pandorino, c'è Davide Pandorino che ci richiede dal 1980 una fettina di Pandoro, dice, ma anche ad agosto una fettina di Pandoro, con il gelato sopra. Ecco, perfetto. Tecaman, sono i Micronauti.

anche a te da Verona. Ci spostiamo direttamente a Milano perché qui i gadget e le cose natalizie stanno venendo fuori come i funghi, eh? E la nostra Chiara, che è una bravissima artigiana, ha fatto proprio questa decorazione che mi ha mandato in proprio in maniera molto molto artigiana, perché stiamo parlando di decorazioni proprio fatte a mano con il ricamo, capito? Non cosine che arrivano da là, ecco, e arrivate qua uguali, tutti uguali. Ecco, valorizziamo le cose uniche fatte a mano. E allora, tanti saluti a Chiara di Milano. Mi dà carta bianca per Sailor Moon, perché le sigle sono tutte belle. 1996, questa è Sailor Moon e il mistero dei sogni.

buon lavoro, buon proseguimento a te, ovviamente a tutti i nostri ascoltatori sparsi nel mondo. Sailor Moon, vado da Terry di Posillipo Napoli che ci richiede una colonna sonora, e qui The Millionaire con un pezzo molto molto carino che ci mette veramente tanta tanta allegria. E allora per te, cara Terry, con Rahama J.O. Yeah.

E salutiamo Terry, grazie a voi, ai vostri anche racconti, perché mi raccontate. E devo dire che in tutti questi anni a fare Select, il programma richiesta, in questi 18 anni veramente mi avete raccontato un pezzo della vostra vita e vi ringrazio, perché insomma poter condividere cose belle, fortunatamente ci sono anche cose belle, momenti anche insomma particolari. Un abbraccio ovviamente a tutti coloro che stanno vivendo insomma momenti davvero non semplici. Andiamo direttamente con il prossimo pezzo, perché qui abbiamo la coppia Cristina Lamena, Giorgio Vanni, che nel 2009 con Blue Dragon, cari miei, erano insieme accanto a cantare Blue Dragon. E proprio direttamente da Avellino andiamo in Campania, da Avellino City. Ce la richiede Paolo, qua in diretta su Radio Animati a Select.

Era il 2009, Blue Dragon, fino alle 17.30 in diretta su Radio Animati in tutto il mondo. Avete la possibilità di richiedere la vostra sigla preferita e soprattutto quelli anche che ci seguono per la prima volta. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. 1980, saranno famosi. E loro lo saranno. Sì, quelli di Olciate e Olona, quelli che lavorano veramente con il sudore. Vero Stefano? Vero Lele? Vero Gianni? Come si faceva, saranno famosi. Ecco, non come oggi, che non ci si asciuga nemmeno il sudore, proprio. Ah sì, ah ok. Qui si trottava, eh? E come, se vi ricordate. Erin Cara è questa. Fame per voi.

ha deciso di regalare pannelli solari, anche quelli piccolini, che aiutano insomma a recuperare un po' di energia. Ecco, lo sapete che l'energia elettrica insomma, l'avete visto, non so quanto costa e quanto costerà, ecco, già dalla bolletta dell'estate, sia anche per le prossime, con rincari molto molto consistenti. Ecco, pannellini solari, ok, una buona idea, almeno così insomma, decisamente dei regali utili, molto molto utili e preziosi. Saluto da Polignano a Mare Giuseppe. Ciao Giuseppe, che ha finito di lavorare. Ciao. Oh, bene, quando si finisce di lavorare, che soddisfazione, eh? E che rilassamento, l'adrenalina sempre lì, tutti pronti, fare, taglia, fai, du, giù, su, a destra e sinistra. Giacinto Livia, era il 2005.

Ciao Giuseppe, adesso ci spostiamo in Sardegna, salutiamo Federica e con questi gemelli nel segno del destino dicevo a Federica che insomma, i gemelli non sono più piccolini, sono cresciuti e insomma, anche loro hanno fatto la loro vita e adesso con la demenza senile hanno queste difficoltà anche di riconoscersi. Capita. So, stiamo parlando dei primi anni 90, gli anni passano per tutti. Dai che scherziamo ovviamente, vedi. Le serie animate, sì, è vero che passano gli anni, ma rimangono sempre tali. Noi no!

Mi hanno comunicato che hanno ricevuto anche l'assegno dell'accompagnamento, perché i gemelli sono cresciuti. Ciao Fede, adesso andiamo da Daniela di Treviso, ben ritrovata. Dani, Toy Story 5, Taylor Swift.

Toy Story 5 con Taylor Swift nelle colonne sonore di belle pellicole, abbiamo anche dei grandi artisti. Salutiamo Daniela, andiamo da Anna Chiara di Perugia che mi dà carta bianca su tanti pezzi di Amtaro, Piccoli Criceti, Grandi Avventure. Siamo nel 2003, ho scelto per te Piccola Bijou. Piccola Bijou alle 17 e

sul palco ci sarò io, la mia collega Laura, i cinque finalisti che giovedì prossimo, dopodomani, nell'appuntamento delle 18:30. Noi arriveremo con Select fino alle 17:30. Alle 18:30 sarò in diretta con loro per presentarli al pubblico di Radio Animati e poi poterli presentare direttamente sul palco. Ma vogliamo sapere di più, vogliamo conoscere la loro vita, da dove arrivano, cosa fanno nella vita oltre che cantare, come nasce la loro passione e quale scelta è stata fatta proprio per il pezzo che presenteranno sul palco dell'Anime Vocal Contest giovedì alle 18:30 in diretta con me su Radio Animati. Il 31 sabato a Luca Comics in Games, al Giardino degli Osservanti, al Community Village alle 17. Planeto. No, dico Planeto. Massimiliano, non è che dico tricche, trocche e noccioline, qua. 1979, This It Is, The Bumblebees, Planet 2.

direttamente anche a Stefano di Roma con i suoi colleghi Katia e Laura che stanno lavorando alle poste. grazie ragazzi di essere collegati anche voi. Era il 1979, ma ci spostiamo da Andrea che mi manda una foto molto bella di Figline Valdarno, giornata splendida direi, con un cielo azzurro terso direi, no? Di quei cieli che ti dicono: ma perché vai a lavorare? Via, vai a fare una passeggiata, vatti a godere la giornata, magari per te.

avanti. Stefano Bersola con la City Hunter, era il 1997 e andiamo a salutare Andrea. Buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro. 17 passate 13 minuti, abbiamo ancora un po' di minuti perché fino alle 17.30 siamo qua in questo primo appuntamento della settimana, giovedì sempre 15.30, 17.30, poi alle 18.30 ci sentiremo per presentare e presentarvi i 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest, per poi ritrovarci domenica mattina dalle 10 alle 12 con Domenica Select Weekend. Ma andiamo a Napoli, sì, perché per il prossimo pezzo c'è Giuseppe che ci porta in Giappone con Lo strano mondo di Minou, era il 1983, questa è la sigla giapponese.

Ecco perché Giuseppe ha richiesto, perché le avventure della Dolce Minù, visto che lui insomma è un amante dei dolci e mi ha già preannunciato che per il prossimo anno, se verrà a Romix, ci porterà dei dolci e ha già pensato a cosa portarci. Sì, così. Grazie, ciao Giuseppe. Era il 1983, la sigla giapponese dello strano mondo di Minù. Ma cosa vogliamo ascoltare adesso? Da tutti i messaggi che arrivano, devo salutare Andrea. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Andrea, l'ho scambiato con un altro ascoltatore. Scusate, ma io sono uno e voi siete migliaia. Scusami Andrea, un abbraccio. E proprio dalla provincia di Pavia ci richiede il prossimo pezzo. E qui rimaniamo negli anni 80, perché la Super Banda, ecco, ancora una declinazione dei Super Robot, Rockin' Horse, Super Band, Super Banda. Andiamo direttamente con Ulisse 31, con il 342-523-9246 e con il tasto verde dall'app di Radio Animati. Le vostre richieste a Select.

Grazie. Prossimo è Agnello. Con il prossimo pezzo dobbiamo salutare Agnello, che con occhi di gatto, ecco, andiamo direttamente nel 1985 con Cristina D'Avena.

0: Occhi di Gatto, Cristina Avena, salutiamo Agnello da Napoli. Ci spostiamo ad Alessandria perché la prossima richiesta è per Giovanni.
1: Streghe.

Manuel e il prossimo pezzo, insomma, Manuel Halloween si sta avvicinando e ecco qua il pezzo che ci richiede dal 93. Grazie a tutti voi che mi avete scritto, anche a coloro che sono rimasti fuori. Ci ritroviamo giovedì pomeriggio alle 15:30, nuova puntata di Select. Ciao.

0: di sorprese si rivelerà.
1: Davanti a te, dietro quel bidone c'è una brutta faccia che ti assalirà.
2: Questo è Halloween!
3: Putrido!
4: È macabro!
2: Hai paura?
5: Puoi star sicura! Se ti vuoi scappa via, qui si rischia la pazzia. È un attacco di licantropia.
2: Urla che tu, grida sempre più. Posso sparire senza lasciar traccia.
1: Sono la paura quando credi chi sei. Sono il vento fra i capelli tuoi.
4: Io sono l'ombra che di notte va, semino il panico in città.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Outdoor Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry. It was

You'll Never Can Tell di Chuck Berry su Radio Animati, parlando di Pulp Fiction. Nella colonna sonora ci sono anche brani di Cool and the Gang e Dusty Springfield. Il film si portò a casa un Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare assieme.

0: Ricordate, le cose belle vanno con le cose belle. E io sono una di quelle. Baci baci!
1: Sotto il segno di Wings.
2: Follow me on Twitter.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sai come ti va se cominci a resistere?

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.
2: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Vi ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i cercapersone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
2: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel golfino?
3: Dice su!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Sergei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Ciao, sono Andrea Lovecchio e volevo ricordarvi che nessuno ce la fa con Radio Animati. Ciao!
1: Rex, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
2: Siamo pronti!
3: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
4: È clinicamente morto.
5: Bersaglio.
4: Possiamo farne quello che vogliamo.
6: C'è un nuovo poliziotto in città, il suo nome è Robocop.
7: Ciao Murphy, come ti senti?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero Fantozzi ha compiuto 50 anni. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Era il 27 marzo del 1975 quando nelle sale usciva Fantozzi, il primo film sul ragioniere più famoso d'Italia, interpretato da Paolo Villaggio e diretto da Luciano Salce. Un umorismo senza tempo che con gli anni ha generato altri 9 film che narrano le avventure e storie comiche e catastrofiche di un uomo medio, o meglio mediocre, privo di abilità e fortuna, contro il quale si accaniscono malasorte e prepotenze. Fantozzi ha una grottesca attitudine alla sudditanza psicologica ed alla continua ricerca di un riscatto. Stimato dalla moglie Pina, negli anni interpretata da Liu Bosisio e di seguito da Milena Vukotic, ha una figlia mostruosa di nome Mariangela, con Plinio Fernando che ne ricopre il ruolo, ed è da sempre innamorato della signorina Silvani, magistralmente interpretata in tutti gli episodi da Anna Mazzamauro. Tanti sono i personaggi che girano intorno a Fantozzi, sempre schiacciato da megadirettori aziendali, ignorato dai colleghi. Fantozzi è amico del ragionier Filini, maldestro organizzatore di manifestazioni ricreative e compagno delle peggiori disavventure. Le musiche del film sono di Fabio Frizzi, che assieme a Franco Bixio e Vince Tempera ha scritto La ballata di Fantozzi.
2: Fantozzi ragionier Ugo, matricola 1001 Barabis,
3: dell'ufficio sinistri.
4: Lei venghi qua.
3: Sì, signor mega direttore.
4: No, va di là. E si muovi!
3: Oh,

0: 700 ricambiali.
1: Sì, direttore, conte ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.

0: Oggi cos'è, lunedì o venerdì?
1: Giorno verrà che lo farà, Fantozzi volerà.

Siete su Radio Animati e questa è la puntata di Chuck si canta dedicata alla saga di Fantozzi. Dopo Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi, diventati veri e propri cult e nati dai due libri omonimi scritti da Paolo Villaggio, sono usciti altri episodi, tutti diretti da Neri Parenti. Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora, Super Fantozzi, Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi ritorno. L'ultimo girato nel 1999, Fantozzi 2000 alla clonazione, è stato diretto invece da Domenico Saverni. Si chiude qui questa puntata dedicata alla saga di Fantozzi. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: attaquent.
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterlo. Yatta! Yatta! Yattaman!

ragazzo Jim, vengo con te in mezzo al mare sull'isola. Certo io lo so che salperà con te.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel

0: dice fu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto

famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i capolavori. Ben trovati da Gianluca. Quando parliamo di capolavori del cinema, non possiamo dimenticarci di C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone. È un western all'italiana interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Roberts. La sceneggiatura venne scritta da Leone e Sergio Donati, da un soggetto ideato da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. È il primo film della trilogia del tempo di Leone, che proseguirà con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984. La versione originale del regista era lunga 165 minuti, quando il film uscì il 21 dicembre del 1968. Questa versione venne proiettata nelle sale cinematografiche europee e fu un successo al botteghino. Per l'uscita negli Stati Uniti, il 28 maggio del 1969, C'era una volta il West venne tagliato dalla Paramount fino a una durata di 145 minuti, ricevendo un'accoglienza critica per lo più negativa e fallendo finanziariamente. Il film è oggi considerato tra i migliori western mai realizzati. Già nel 1970 venne rivalutato da giovani registi e critici, molti dei quali cominciarono a definirlo un capolavoro. Tra i tanti anche Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas, John Carpenter e John Boorman, che hanno parlato dell'influenza che il film ha avuto su di loro. C'era una volta il West venne fotografato da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio Morricone.

0: La musica di C'era una volta il West, scritta e diretta da Ennio Morricone, collaboratore storico del regista Sergio Leone. Le musiche del film ricevettero una candidatura ai Nastri d'Argento, senza però vincerli. Ma tutta la colonna sonora ha comunque contribuito a rendere epico il film con la sua musica ossessionante, enfatizzata e a tratti dal suono acuto, quasi stridulo, di un'armonica, ed è considerata una delle più grandi composizioni di Morricone. Torneremo sicuramente a parlare dei film di Sergio Leone e delle musiche di Ennio Morricone in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta. E se volete suggerire delle colonne sonore da ascoltare, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!
1: Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

0: sono Eriko di Cable Jungle. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Cammino i suoi componenti, sempre più dementi.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Oggi interroghiamo su tutto. Musica, cinema, natura, vacanze, sport, moda. E questo mese su tutto?
2: Buon anno con gli Euro, Phil Collins, Guccini, Spagna, Salvi. E in regalo un doppio poster e altre due bustine di figurine.
1: Se vuoi tutto, prendi tutto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Ho scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellino.

0: amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.
1: Radio Animati 1985.

0: Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.
1: Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è mammina e questo è Papino. Peppa Pig,

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quante storie e grandi magazzini. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Grandi magazzini, film del 1986 diretto da Castellano e Pipolo, racconta le storie di una serie di personaggi che lavorano all'interno di un grande store. Tra questi c'è Evaristo Mazzetti, Enrico Montesano, che si occupa solitamente delle pulizie, ma che un giorno, per fare un favore al suo amico De Rossi, interpretato da Massimo Ciavarro, acconsente a sostituirlo come venditore nel settore bagni. Quello che non sa è che l'uomo che deve rimpiazzare ha un grosso debito con un esattore senza scrupoli. In realtà non è l'unico segreto che ha il giovane figlio del proprietario dei grandi magazzini. L'equivoco ovviamente non si fa attendere, si complica quando la moglie del capo del personale dice al marito che il povero Evaristo è in realtà il figlio del proprietario, dando il via a tutta una serie di esilaranti malintesi. Fanno da contorno altre storie, come quella di Nicola, interpretato da Lino Banfi, un mendicante disabile che nonostante tutto sorride alla vita, o come quella di un commesso innamorato di Ornella Muti, che su consiglio dell'attrice tornerà con la ex fidanzata, guarda caso identica alla Muti. Nel cast voluminoso ci sono anche Nino Manfredi, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Cristian De Sica, Massimo Boldi, Laura Antonelli, Michele Placido, Alessandro Haber, Eder Parisi, Leo Gullotta, Massimo Ciavarro, Teo Teocoli, Riccardo Rossi, Sabrina Salerno, Eva Grimaldi, Francesca Dell'Era, Gigi Reder e tanti altri. La canzone del film è corale ed è stata scritta da Detto Mariano.

grandi magazzini dal film omonimo in questa puntata di Chuck si canta su Radio Animati. Nella sigla finale i 12 attori cantano contemporaneamente. Le riprese sono state girate a pezzi con ognuno dei 12 attori che cantava la sua parte davanti ad un pannello grigio per poi essere messi assieme. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
1: Quelli che hanno sbagliato a parare due rigori, oh yeah! Quelli che quest'anno, oltre l'ammonizione e l'espulsione, c'è anche la mutilazione del piede destro. Non importa di quale arto, oh yeah! Oh, dan dan dan, dan dan dan, oh, quelli che non gliene è fregato mai niente del calcio e continuano a portare i bambini a vedere la pelota, oh yeah! Quelli che hanno un senso come metafisico del gioco rosoterra, oh yeah, infatti non lo fanno mai, oh yeah. Quelli che continuano a tagliarsi i capelli perché credono di diventare come Ronaldo, e quelli che sperano che Ronaldo gli vengano sui riccioli, oh yeah. Quelli che non si interessano di calcio per principio, oh yeah, no, oh yeah, no. Quelli che seguono.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, le tartallegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre, le nuove sorprese.

0: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: A 1, 2, 3, 4, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

0: Cartoni Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bacardi, cola, lui, Mixapil, Bacardi, limone, tonica, tu, lei, lui, Mixapil, Bacardi, arancia, tu, lei.

l'amore fine fine, come la vestaglia lina, come nu scugnizze pazze, che io te guardo e che io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato della femmina sfizio.

standard o false apparenze. Non ho mai capito cosa significa l'amore, ed è per questo che gli darei